Alola, Dachunda Tana Dattori, Dattori, Dachunda Shona Dattori, Dattori, Ria Sankore Pai, Da Pai. Tambo de ze yulende, da yulende, chungun bun jivin je darai, dan je darai. Tene de ze yulende, da yulende, chungun bun cha chan pe sang yi, da pe sang yi.

chal nye tong kya me chome chik lo yag me dawa chubal faransi kya sa pali ir gongzwa che be nyamdre kya so lopso ceri rinne zanzu yi kapsum so ji be tondi toal dangye yungar zog da lingdun dingi tong lo lo yung da chansoy che kwen nang la pa dangdun chung kare ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rinbe

Yang Zhuba Namba, Gongli Ni Bi Lu Jin Ni Mo Di Ni Na Zangko Ri Niang Li, Yi Ba No Bu San Zhe Da Yi Ma Asu Gun Ji Li Bi Lu Yi Cha Nang Si Ba Da, Yi Ba No Bu San Zhe Da Yi Ma Me Na Ga Yi Li Bi Lu Yi Nang Wa Da Mi Si Ba Di Ni Ri.

Tempe Jonla Nondo Jogo Jogo Ka Tamad Tibi Godriye. Lianzin Di Nhinti Daba Dazin Do Tronjir Malaya Lonyi Nhinti Lido Kongi Kondo Nwa Tao Pe Jong Lonti Nhinti Likon Kanke Lonti Jia Lonti Duga Da Dizu Shiba Yin. Ta Lianji Yamu.